0: La Golondrina 94.3.
1: Guau, wow, ho pisente no sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido,

0: Guau, ho presente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
1: Mami, ho pido, ci